l'orizzonte, c'è si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo, anche da pioco. Dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta il culo mi senza censuro, e per maso culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

autobuso, mi lasa scamparla la infanezza alla foiro, della desiro e mi resesti de giusto spenso. E la cui rei della pensione, mi exiges rei voi che ormono, e la mattina sta aspettando, che a ti sei noi farà sviraggio, che al feio

sfioris la orizzonte, c'è si sfora la cielo. Hai fatto essa che il filino li porta a scafon che da pioco. Dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta ostegulo mi senza censuro, i ferma so culo mi cadeva spri. E da vagino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti del più sospenso. E la cui rei della pensione mi esige rei voi che ormono e la mattina sta aspettando. Certi mi sei mi farà smiragono, certi